0: Sadio 96.1
1: Angel FM, a sura bofu mpoti. Angel FM, a sura bofu mpoti.
2: 1xBet